0: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova diretta di Italorama. Oggi è martedì il 5/5/2026 e sono le ore 21.03. Ai microfoni Tony Dagos, orfano questa sera di Elettra che è a navigare sul Mar Baltico. Non so in quale destinazione, ma non è qui, però gli mandiamo i nostri saluti. Siamo partiti un po' strani, così, di getto, con un pezzo del nuovissimo e attesissimo album dei Nu Guinea. Devo dire, fans sfegatato, non vi dico. E quindi l'ultimo venerdì, cioè praticamente pochi giorni fa, è uscito People of the Moon, l'attesissimo album, il terzo dei Nu Guinea. Duo fantastico, arricchito di ospiti enormi, un album immenso che ho ascoltato per due giorni consecutivi non stop, ma non sarà questo il tema di questa puntata di stasera. Perché stasera, come annunciato due settimane fa per chi ci ha seguiti, abbiamo, diciamo così, lanciato, abbiamo fatto un piccolo ascolto di una band molto interessante, campana, un genere diciamo non proprio attinente alla zona geografica del sud Italia, o forse sì, chi lo sa, è cantata in napoletano. Loro sono i Sette Renare e come annunciato due settimane fa li avremmo intervistati. Ora parlo al plurale, ma in realtà sono solo stasera e intervisterò uno del trio dei Sette Denari. Quindi, dato che siamo tutto live, come sapete, cerchiamo adesso di stabilire una connessione, come si suol dire, verso l'Italia. Vediamo se va a buon fine la chiamata. Stiamo chiamando, vediamo se la telefonata va. Vediamo se la telefonata va. Pronto? Allora, io ti sento a malapena. Vediamo se riesci ad alzare un po' la voce, vediamo se mi arriva il tuo audio nelle cuffie.
1: Vediamo. Riproviamo.
0: Adesso ti sento un po' meglio. Stai col microfono o?
1: No, viva voce. Col computer.
0: Ah, ok, viva voce del computer. Sì. Allora, il segnale mi arriva nelle cuffie, quindi il display mi dice che è tutto a posto. Tutto a posto. Ciao Carlo, ce l'abbiamo fatta. Vedi, come si dice, il bello della diretta. Però questa è la cosa. In un mondo che va sempre più l'inumano, il digitale, usiamo ancora metodi semi rudimentali, perché comunque stiamo facendo una telefonata via digitale, diciamo così, attraverso WhatsApp, però diciamo l'approccio è ancora quello analogico, no? Mi senti?
1: Che bello.
0: Dunque, allora noi abbiamo Carlo che è il chitarrista, diciamo così, chitarrista e anche produttore di questo progetto chiamato Sette Renare, se lo pronuncio bene. Si pronuncia così?
1: Benissimo.
0: O Sette Denari, come...
1: Benissimo, come... e devo dire che l'area tedesca non ti ha contaminato l'accento, complimenti.
0: Ok, però lo possiamo anche tradurre in tedesco, come si potrebbe dire? Sieben Gold. Suona un po', diciamo, post-punk... ex muro, no? Sieben Gold.
1: No, sai, ti racconto una cosa. Io in realtà c'ho mia moglie che è mezza tedesca, praticamente. E sa un po' più giù di voi, stava a Monaco di Baviera.
0: Ah, okay.
1: Quando i primi tempi ci siamo fidanzati, insomma, quando stavamo a casa con la madre, quando non volevano farmi capire una mazza, cominciavano a parlare tedesco tra di loro, una scena assurda. E comunque niente, vabbè, morale della favola, in 5 anni ho imparato se no due parole.
0: Vabbè, ma guarda che io non sto messo meglio di te, mia moglie è mezza tedesca, però l'altra metà è russa, quindi allora usano la stessa cosa, però col russo, che sanno che non capisco niente, e quindi... Vabbè, un'insalata, sì, un'insalata. Allora, Carlo, presentaci anche gli altri, il resto della band, che purtroppo non sono in connessione con noi, però...
1: Sì, sì. Allora, saluto i ragazzi, che in realtà sono due, però sono più di due, perché ci sono altre persone importanti che devo citare per forza. E vabbè, partiamo dalla band, c'è Antonio Marotta, la batteria, e poi c'è Giovanni Pone, le voci, che insomma è autore anche dei testi. E io mi sono occupato di tutta la parte, insomma, della musica, e poi sono anche il chitarrista, diciamo così, chitarrista. Diciamo così perché la storia è un po' più lunga di quello che... Dipende quanto tempo abbiamo, Tony.
0: E io ci abbiamo... Allora, la diretta è esattamente 60 minuti, quindi andiamo a ruota libera, okay. Perché il bello di questa trasmissione, come l'abbiamo impostata io e Elettra, che purtroppo non c'è stasera, è, dato che noi non siamo dei professionisti della radio, però 10 anni che andiamo avanti, abbiamo detto... Facciamo come se fossimo seduti a un tavolo di un bar. Solitamente noi beviamo anche una birra, facciamo... E così andiamo, facciamo chiacchiere a ruota libera, perché poi è la cosa più interessante, più spontanea. Ovviamente quando ci sono delle interviste più delle interviste importanti, cerchiamo di prepararci almeno ad ascoltare la discografia e leggere la biografia. Però in questo caso... Certo. Il vostro discorso è un po' a parte, perché ci sono diverse cose che mi incuriosiscono. Innanzitutto...
1: Sì.
0: Saltate fuori dal nulla, dal mio punto di vista, perché mi arriva, ecco, diciamo, i vantaggi dell'algoritmo, ok? Stavo facendo una playlist per fatti miei su Spotify per una puntata di Italorama e nella ripetizione casuale mi esce un pezzo con un bel riff pesante e quindi mi attira l'attenzione. E poi rimango letteralmente sconvolto quando inizio a sentire il cantato in napoletano. Lì il mio cervello va un po' in tilt, perché Napoli è, nell'ultimo periodo sta vivendo un periodo d'oro a 360 gradi, sia dal punto di vista musicale, artistico in generale. Turistico, sì. Cioè tutto, e poi
1: siamo in pieno rinascimento.
0: Esatto, ormai non mi meraviglia più niente, eppure un genere che ti rimanda all'oltreoceano e poi ti canta in napoletano e rimango totalmente spiazzato, e poi vado ovviamente a cliccare sul resto dell'album e lo lascio scorrere, diciamo, dalla prima all'ultima nota, e lo faccio 2 volte di seguito, cosa molto raramente in questi periodi, perché come sai gli ascolti vanno tutti a playlist, a singoli, eccetera. Basta andare su un album qualsiasi in Spotify, vedi che alcune tracce raggiungono le centinaia di migliaia di visualizzazioni e gli altri totalmente ignorati. Una cosa che fino a 10-20 anni fa è impossibile, che tu acquistavi il CD, pagavi 30 euro un CD e te lo dovevi consumare fino all'ultimo, no? Fin quando si era praticamente sciupato nel lettore. Adesso invece
1: è diverso.
0: E lo custodivi
1: gelosamente, proprio come una reliquia.
0: Esatto, vero? E ancora adesso, cioè io ho una figlia adolescente e me li sta frugando un po' alla volta, si sta dimezzando tutta la mia collezione. Quindi partiamo subito da questa cosa. Hai cantato napoletano, eccetera. Brevemente, quando nasce il progetto e soprattutto come siete arrivati poi a pubblicare quest'album, che è una cosa molto importante, perché la location dove avete registrato è più o meno nelle mie zone. Voi di dove siete esattamente?
1: Allora, noi siamo un po' dislocati in Campania. Io nell'esattezza sto praticamente a confine tra Napoli ed Avellino. E infatti è citato diverse volte nelle varie bio, nelle varie cose, insomma si parla di queste distese dell'Irpinia. Beh, sono io che abito qui da queste parti, e devo dire è stato un grosso vantaggio per la scrittura del disco vivere qua. E mentre Giovanni è proprio di Napoli Centro, e il batterista è della provincia, però dall'altro lato, verso Castello di Cisterna, insomma Pomigliano d'Arco, non so se conosci
0: sì, la zona, diciamo, est,
1: più o meno a mezz'oretta tutti quanti, insomma tra di noi stiamo mezz'oretta. E la domanda che mi faceva, allora in realtà il progetto già c'era, noi avevamo un progetto in inglese che tra l'altro voglio dire, anche lì col suo disco dei ricordi bellissimi, perché è stato fatto un ottimo lavoro, più o meno con la stessa cricca di personaggi, tra cui il mio tecnico del suono, che ho dimenticato prima di salutare, che si chiama Ciro, che mi ha aiutato a realizzare un pochettino tutte le mie...
0: Ciro Galante, giusto?
1: Ciro Galante, sì, grande Ciro, che saluto, sicuramente mi sta ascoltando. Quindi dicevo, il progetto G-Sister era un progetto in inglese, un po' più internazionale, con diciamo delle dinamiche un po' più elettroniche, elettropop, se vogliamo. E era una formazione classica, c'era il basso, la batteria Antonio, io alla chitarra, Giovanni alla voce e poi c'ero sempre io alle produzioni con insomma varie sequenze eccetera eccetera. Ci eravamo accorti a un certo punto che sta roba suonava un po' finta, ma finta non...
0: Forzata, di usare il termine forzato, se me lo
1: concedo. Il nostro messaggio arrivava... sai, un po' strano, non ci... Poi è andato tutto per gioco, nel senso che noi stavamo facendo anche pezzi nuovi. A quel punto mando un vocale a Giovanni dove gli canto il suo, diciamo, la parte sua, no? La sua melodia, però gliela canto in napoletano, così per prenderlo un po' per il culo sostanzialmente. Lui mi risponde con un altro vocale dove mi canta la parte napoletano. Allora ho detto, aspetta ragazzi, che cosa sta succedendo? Ferma tutto, buttiamo tutto, ricominciamo da capo. È partita così, diciamo, l'avventura con Sette Renate. Quindi stesse persone che vengono dal progetto in inglese che fanno questo switch napoletano sostanzialmente.
0: Ma ti fermo un attimo, Vai. Perché poi mi interessa anche dal punto di vista, di vista tecnico, perché noi abbiamo un approccio simile. Sono anch'io la chitarra in una band, e noi cantavamo in inglese, visto, e siamo in inglese, visto. E siamo passati al tedesco. Okay. Quindi il nostro errore è stato

0: No, nel caso nostro, cioè, Giovanni ha cominciato a riscrivere il napoletano proprio, cioè, quindi tutta la roba vecchia l'abbiamo completamente archiviata, cioè, abbiamo preso il progetto e l'abbiamo messo in uno scatolone, ok? Quindi abbiamo cominciato a scrivere direttamente pezzi nuovi e lui ha cominciato a scrivere direttamente il napoletano, proprio come mamma l'ha fatto.
1: Di getto quasi.
0: Quindi in questo caso qua, diciamo, non c'è stata, tra virgolette, nessuna forzatura, come dicevo prima, né tantomeno una scelta rispetto a quello che ci stavamo dicendo prima, no? Del Rinascimento, adesso è il momento giusto per cantare il napoletano. Assolutamente no, era semplicemente la cosa che sembrava uscire meglio, sostanzialmente, tutto qua.
1: La spontaneità è il modo più importante perché
0: Sì,
1: non
0: sì, sì.
1: abbiamo affrontato questa cosa perché anche cantare non è solo il fatto di cantare, tu devi anche esprimere delle emozioni attraverso il canto. E quindi quando
0: Assolutamente.
1: non esprimi dei concetti nella tua madrelingua è difficile, viene forzata la cosa. Magari un concetto, io che sono qui da, ad esempio da 20 anni, vivo in Germania da 20 anni. Parlo fluentemente tedesco. Alcuni concetti che ti vengono da dentro non riesco a trovare perché il mio dizionario è limitato. E quindi nel
0: Esatto.
1: canto, che è ancora più espressiva la cosa, risulta difficile appunto non cantare nella tua lingua madre se vuoi esprimere alcuni concetti. Altrimenti fai la cosa standard, come hai detto tu all'inizio, no? Ha detto mancava qualcosa, c'era qualcosa che
0: Sì.
1: non ci faceva andare avanti perché era un po' come fosse tutto finito.
0: Assolutamente.
1: E questo è il punto. E ci avete azzeccato, se mi concedi questo complimento, perché in pratica
0: Ringrazio, Tony.
1: io sono sempre felice di, nel mio piccolo, nel nostro piccolo, di portare in Germania, se possibile, un ascolto che va oltre i soliti stereotipi dell'Italia, perché noi abbiamo. La scena italiana è vista solo dal punto di vista mainstream, viene presa in considerazione. Cioè il classico, la musica leggera italiana, melodica. E quando ci sono delle verità, diciamo delle realtà underground che spaccano, che non fanno invidia, diciamo, a progetti più blasonati a livello internazionale, ci riempie d'orgoglio e cerchiamo di spingere quanto più possibile. Però, prima di continuare con l'intervista, visto che tra una chiacchiera e l'altra già sono saltati 17 minuti, io
0: Madonna.
1: ho qui il vostro, diciamo, album che è uscito a marzo, se me lo, giusto? È uscito a marzo di quest'anno.
0: Sì, in realtà qui c'è da dire una cosuccia, cioè noi abbiamo fatto la prima uscita no, che praticamente era senza la pubblicazione dell'album.
1: Oh, scusa un attimo, è saltato il cavo, scusa un attimo. Eccoci qua, sono di nuovo connesso, è saltato il cavo. Allora, ripeti per favore. Sì?
0: È uscito a novembre in vinile, quindi abbiamo fatto questa cosa molto, insomma, non voglio dire azzardata perché l'abbiamo voluta e abbiamo sposato, diciamo, l'idea dell'etichetta che ci promuove, che ci dà, insomma, una forte mano su tutto. E quindi abbiamo
1: Vogliamo
0: provato a
1: citarla
0: fare l'uscita.
1: l'etichetta?
0: Assolutamente, Sound Inside Records di Fratta Maggiore, che ringrazio tutti i giorni della mia vita.
1: Infatti, quando ho letto l'indirizzo
0: Senza
1: Fratta
0: risparmio.
1: Minore, io la mia prima band era di Fratta Minore, quindi all'epoca non c'era niente, c'erano ottimi musicisti in quella zona, ma non c'era niente per provare, né una sala prove. E adesso
0: Ti
1: so che
0: posso
1: c'è uno studio.
0: dire, c'è uno studio bellissimo, ma non faccio per dirlo perché sono amici miei, assolutamente. E c'è una realtà, tra l'altro, che gira intorno a tutta la città, che pulula di artisti e musicisti. Quindi c'è sala prove, ci sono sala prove, c'è uno studio di registrazione, fanno rassegne. Abbiamo fatto l'anno scorso un festival in villa bellissimo. Insomma, c'è molta sensibilità rispetto all'arte.
1: È la villa
0: E
1: comunale di
0: questo è
1: Fratta
0: molto
1: Maggiore?
0: bello. Sì.
1: Grande.
0: Ebbene sì, ebbene sì. Dicevo, quindi la prima uscita a novembre in formato fisico, quindi con il vinile, e poi a marzo abbiamo tirato fuori prima il singolo che è WhatsApp dell'album, e poi a marzo, che non ricordo esattamente la data, oddio, scusatemi ragazzi,
1: No, era marzo, almeno
0: che
1: così mi dice la
0: marzo
1: cronologia.
0: sicuro, il giorno non me lo ricordo, l'uscita quindi su Spotify e su tutte le benedettissime o maledettissime
1: Also, YouTube
0: piattaforme.
1: è stato caricato il 6 marzo del 2026.
0: Perfetto, grazie
1: Okay,
0: Tony.
1: così mi dice la cronologia YouTube.
0: Me lo segno, vai.
1: Vabbè. Comunque, prima di approfondire ancora il discorso, perché mi interessa questa cosa.

0: diciamo dal punto di vista tecnico della fase di registrazione, perché sì, secondo me c'ha un'ottima produzione per essere un album di debutto, ha un sound che è prodotto benissimo, mixato. Grazie. Benissimo, e l'ho ascoltato purtroppo solo in digitale, però ho un modesto, diciamo, impianto sia per quanto riguarda i monitor che per le cuffie. Non sembra niente, diciamo, uno può dire è stato registrato in uno studio nella provincia di Napoli, invece fa invidia a registrazioni più blasonate. Però ci vogliamo fare un ascolto, che dici, prima di approfondire il discorso album?
1: Vai.
0: Allora,
1: cosa ti ha colpito in più?
0: Io l'avevo detto già 2 settimane fa, c'erano dei pezzi che mi piacevano tantissimo, che volevo inserire nella playlist, che però non mi ricordo con chi di voi mi sono scritto e mi ha suggerito altri. Mi piace molto Veleno, mi piace molto Rancore, ma anche la stessa Little Monster mi piace tantissimo. Però andiamo un po' in ordine cronologico, diciamo così: io prendo Tra le mani, il vostro disco fisico, oppure mi catapulto per la prima volta sulla piattaforma digitale e faccio il primo ascolto col primo pezzo. Facciamo così, ascoltiamo Oro et Labor, così è il bigliettino da visita, uno come parte il disco, perché è importante anche la tracklist, perché è una cosa che noi stiamo discutendo da diverse settimane, con quale pezzo dobbiamo far partire, perché è quella, diciamo, è l'impressione, la prima impressione, no, che fa effetto.
1: Ce ne vogliono almeno 2 settimane, Tony, per sistemare questa cosa, occhio.
0: Dai, allora facciamo subito un ascolto con Oro et Laboro dall'album Attese, uscito pochi minuti fa. Quindi loro sono i 7 Renard. Buon ascolto.

0: Madonna mia, Veleno, Setternar, abbiamo ascoltato prima traccia Oro et Laboro e seconda traccia dell'album Attese dei Setternar. Abbiamo sempre con noi il grande Carlo Nunziata, chitarrista e anche arrangiatore, diciamo così, di questo progetto. Carlo, allora, i due pezzi spaccano e questi, diciamo, sono i primi due sassi che un ascoltatore si ritrova a premere play, diciamo così, il primo impatto. Parlaci un po' di questi due pezzi dal punto di vista, diciamo, tuo chitarristico, e come sono nati questi pezzi. E poi c'ho una domanda un po', come si dice a Milano, cazzimmosa, perché voi non aspetta un attimo, voi non avete il bassista, però che effetto usi? Mi senti? Aspetta un attimo, mi sa che non ti sento io adesso. Ecco qua, mi senti adesso?
1: Sì, forte e chiaro.
0: Allora, ci sono due domande un po' particolari. Come ti dicevo, la prima è dal punto di vista di produzione, che è spettacolare, e l'altra è come dal punto di vista che voi non avete un bassista, almeno così è la formazione. E quindi usi un octaver, fai una doppia registrazione, sono in un'ottava più bassa per simulare il basso. Come il songwriting, l'approccio chitarristico? Poi rispondi prima alla prima domanda. Cioè, come sono nati questi due pezzi? Come sono stati arrangiati?
1: Allora, questi due pezzi, Oro et Laboro in particolare, è nata praticamente qui a casa mia, dove c'è lo studietto. E io abito in un paesello di 2000 anime.
0: Come si chiama?
1: Pago del Vallo di Lauro. Se lo scrivi su Google ci metterà qualche secondo per cercarmi, però
0: mio nipote vive a Campizze di Rotondi,
1: che è un po' più su rispetto a noi, un bel po' più su. Dicevo, in questo paesello si vive un po', diciamo, come tanti anni fa, no, in sostanza. E tra i personaggi che abitano questo paese, quello che mi un periodo io ci andavo proprio in fissa era il fruttivendolo. Questo fruttivendolo che passa con questo camion, con queste voci registrate in questo megafono, e mi passa sotto casa mentre io suono, mentre produco, mentre registro, mentre, non lo so, sto facendo altre cose. Mi passa uno, mi passa due, mi passa tre. A un certo punto ho detto, no, ma io ci devo fare un pezzo su sto signore qua. Che tra l'altro il pezzo in origine si chiamava Vicenza, che era proprio il nome di questo personaggio di cui ti sto parlando. Poi subito dopo abbiamo, insomma, ritrattato, l'abbiamo chiamato Oro et Laboro per il messaggio che dà il pezzo, insomma. Quindi un po' un richiamo a quello che è il lavoro sporco, il lavoro umile. Quindi così è nata la canzone, veramente dal fruttivendolo che è passato sotto casa mia. Veleno invece, ci sono molto affezionato, perché Veleno è una delle primissime cose che ho fatto sentire ai ragazzi quando abbiamo fatto Switch in napoletano. E mi ricordo proprio che l'avevamo suonata, sai, fuori dalla saletta, cioè che io stavo portando il riff. Antonio mi suonava tipo body percussion, così si suonava addosso, e Giovanni cominciò a improvvisare, insomma, su questa roba qua. E quindi così è nata Veleno, e mi piace molto. Ti ripeto, al di là del fatto affettivo, poi la produzione in sé è venuta veramente molto bene. Sono super contento, quindi penso di aver risposto più o meno.
0: Assolutamente, no, hai risposto benissimo, e mi incuriosisce anche, sì, l'approccio in studio, perché poi come ho detto prima, microfoni spenti, in studio la difficoltà di molte band, ti faccio un esempio, no? Quando uscì Super Anno dei Soundgarden, all'inizio avevano difficoltà a riprodurre lo stesso sound del disco anche live, perché era super iper prodotto quell'album, c'erano mille tracce solo di chitarre, di voci, eccetera. Ora, diciamo, nel vostro caso, che c'è una bellissima produzione, e l'assenza, diciamo, del basso suonato non si sente che non c'è un basso. Quindi live, come farete più o meno l'approccio live suonerà, io non lo so, spero di vedervi dal vivo, ma avete più o meno lo stesso sound. E poi usi qualche effetto particolare, tipo un octaver, qualcosa per sdoppiare la nota? Spiegami un attimo.
1: Allora, sì, faccio un passo indietro. Cioè, questa cosa di suonare senza basso in realtà viene fuori da una brutta storia che abbiamo avuto con altri elementi, insomma, che collaboravano con noi. A quel punto ho detto: qua ho bisogno di fare un po', diciamo, tutto io. E quindi l'obiettivo era arrivare in tre punti contemporaneamente, nell'ottica di registrazione del disco. Mi spiego meglio, cioè io dovevo creare appunto questa chitarra doppiata, quindi questa stereofonia che tu conosci benissimo, e in più dovevo avere una linea di basso sotto. Ok, quindi questo chiaramente in fase di scrittura limita un po', perché sono sempre abbastanza mononota, sì. Perché chiaramente è come se io dovessi, no, simulare un basso. E, è importante la cosa che dici tu, è un po' il problema di tutte le band, cioè c'è un pochettino uno scalino tra la produzione e poi la resa live e viceversa, no? Ci sono band che magari producono bene il disco e dal vivo suonano peggio, ma succede anche il contrario.
0: Esatto,
1: ci sono molte band che producono benissimo. Io sinceramente ti dico, noi grosse cose non abbiamo fatte, nel senso, io ho preso proprio la mia pedal board così come ce l'ho in saletta e ho portata in studio, e poi chiaramente c'è Ciro il grande che mi ha risolto un bel po' di problemi. Per quanto riguarda gli effetti, ti dicevo, io arrivo in tre punti contemporaneamente. Quindi anche dal vivo non devi, tu chiudi gli occhi e senti cinque persone sul palco, perché io esco in pratica su due amplificatori per chitarra e su un amplificatore da basso, e in più lavorano due octaver, uno per il basso e uno per la chitarra, okay. Quindi c'è un po' di casino, insomma, a terra e nei piedi. Quindi sostanzialmente è questo, sono due octaver che lavorano su tre amplificatori.
0: Fate tipo un'ora di sound check prima di suonare dal vivo.
1: No, in realtà è pensato proprio che io attacco e suono, cioè io non...
0: Ah, ok.
1: Cioè, è l'unica cosa che magari mi può andare proprio malissimo è che non c'ho gli amplificatori, insomma, che utilizzo io in saletta con le caratteristiche che c'ho io. Sì. Perché, ripeto, abbiamo ricreato, cioè la base del discorso era proprio fare il suono che avevamo in saletta, così portarlo sul disco.
0: Ed è poi, stato un ottimo approccio. Vabbè, poi la produzione
1: va da sé che sul disco qualche magia è successa, però sì. È tutta uscita dai miei pedali, nulla, non c'è nessun trucco su questo.
0: Che vantaggi vi ha portato, diciamo, registrare al Sound Inside? Perché comunque ho visto dalle foto che è una saletta bella fornita, con un'ottima strumentazione anche di amplificatori, sì. E un mixer esagerato, microfoni non vi dico, quindi... Poteva uscire un sound diverso magari se avevate registrato in un altro posto, non so.
1: Allora, guarda, sicuramente quello che secondo me differenzia i ragazzi su tutto è la mentalità. Discorso di mentalità, di approccio, che secondo me va al di là di quella che poi è l'attrezzatura tecnica in sé che puoi trovare in uno studio di registrazione, anche perché, voglio dire... A meno che non vai agli Abbey Roads, sostanzialmente adesso siamo tutti messi abbastanza bene. Quello che cambia è la mentalità che hanno i ragazzi, cioè l'approccio anche di produrre questo tipo di roba qua. Perché poi l'etichetta si assume una serie di responsabilità, certo. E tra queste è quella di produrre una band che sostanzialmente, cioè, può anche essere cacciata dai locali per il volume che abbiamo dal vivo. Abbiamo un volume spaventoso. Infatti sono successe due o tre cose simpatiche, però non so se te le posso raccontare.
0: Ma sì, vai a ruota libera, tanto sono le ore 21:36. Tanto, qui ci ascolta principalmente la comunità italiana, a Lipsia.
1: Salutiamo
0: certamente, e anche molti tedeschi, perché essendoci, diciamo, la facoltà di italianistica, dove molti tedeschi parlano italiano, studiano lingua e cultura, sì. Italiana. Quindi sì. C'è una diffusione della... Non che, guarda, ti dico che il nostro sindaco di Lipsia, la figlia, Alissa Jung, è sposata con un attore italiano, Luca Marinetti, non so se lo conosci, ha fatto, lo chiamavano sì, Giglobo, certo. E noi l'abbiamo intervistati pochi mesi fa in italiano, cioè quindi la figlia del sindaco vive tra Roma, Lipsia e Berlino e parla perfettamente in italiano. Quindi la comunità e la lingua italiana qui è diffusissima, ecco perché nel nostro programma radiofonico all'inizio era in tedesco italiano, adesso abbiamo detto basta, tutto in
1: tutto in italiano,
0: tutto in italiano. Allora vediamo un attimo, certo. Connessione instabile, vabbè, mi dice connessione instabile. Prima di proseguire con la nostra bellissima chiacchierata ti faccio un'ultima Vai. Domanda cazzimmosa.
1: Bello.
0: Allora, visto che voi siete su tutte le piattaforme digitali, ma c'è anche la versione fisica del disco acquistabile ancora, giusto?
1: Che bellissima, te la faccio vedere.
0: Allora, io sto vedendo le foto che comprende un CD e un vinile alla modica cifra, tra l'altro, di 25 euro, considerando bello, bello. E questo, quando avrò la possibilità di comprarlo, andrà sicuramente nella mia collection. Allora, domanda cazzimosa. Un ragazzino che non vi conosce, una persona che non vi conosce, c'ha solo 25 euro in tasca. Cosa gli consigli? Di venire a un concerto o di comprare il disco? C'ha solo 25 euro, di più non c'ha. Allora tu dici, senti, ma meglio che venga a un vostro concerto o che mi compri il disco e me lo sento a casa?
1: Dipende da quanto beve, fra, dipende.
0: Ah, già, che uno deve pure bere nel locale. Vabbè, diciamo che viene già bevuto. Sì. Viene già bevuto.
1: Se viene già bevuto, assolutamente no. Dal vivo, perché stiamo facendo una battaglia enorme per cercare, insomma, ma non solo noi, tutte le band emergenti, di cercarci un buco dove esprimere,
0: ecco,
1: insomma,
0: questo è il punto
1: qua.
0: Che volevo discutere con te, perché è una problematica con molte band che noi abbiamo intervistato, sia da Bologna, da Milano, da Torino, ma molte da Roma e non vi dico dal sud Italia, che è il solito problema nazionale, è quello degli spazi dove suonare. Noi veniamo, quanti anni c'hai? Se forse c'hai 30 anni, mi butto così, quanti anni c'hai?
1: Ma guarda, io ti ringrazio per la gentilezza e la bontà d'animo, ma devi metterci ne altre 11 vicino.
0: Ok, però allora siamo quasi coetanei, veniamo comunque dalla cultura degli anni 90, eravamo adolescenti degli anni 90. Quindi
1: e
0: nella
1: qua,
0: nostra...
1: qua c'è da fare un'altra trasmissione.
0: Nella nostra generazione c'era il centro sociale, dove ti vedevi qualche band interessante dal vivo, underground, ma anche nonne, perché venivano da nomi anche importanti dall'estero. Se basta citare il centro sociale di Caserta oppure l'Officina a Napoli,
1: Tempio Rosso, Officina.
0: Quindi, diciamo, la nostra generazione era facile, c'erano gli spazi, le band potevano venire in tour. Ho visto molte band tedesche suonare a Napoli, al Cellar Theory a Napoli, band di Lipsia addirittura. Sì. E adesso, da come sento le voci, in Italia è difficile, perché i locali non esistono più, quei locali dove davano spazio, perché non vogliono rischiare di proporre band, diciamo, poco conosciute, per poi fare fiasco e rimetterci. O le pagano una miseria le band, oppure preferiscono non rischiare. Ecco, com'è la situazione attuale? Perché in realtà, se una band investe tempo, denari, perché sono anche una questione di soldi, per proporre un disco che è arte, e poi non c'ha gli spazi per suonare, la band dopo il primo e il secondo disco dice, ma noi che ci ho fa? A meno che non fanno come molte band che vengono a suonare all'estero, perché all'estero, parlo qui della Germania, basta mandare una mail ad un locale che quando va male comunque riceve una risposta, poi ti contro tra un mese. Allora loro si organizzano 2 mesi prima, mandano mail nelle città, nelle limitrofe, e organizzano un tour di 5-6 date. L'ingresso, diciamo, è pagato, perché noi, diciamo, becchiamo qualcosina, e quindi i soldi ci escono. E in Italia questa cosa mi sembra difficile, se non impossibile. Come vi organizzate con i live nella vostra zona?
1: Allora, intanto il primo passaggio che faccio, capisco la difficoltà del gestore del locale, che magari rispetto a tanti anni fa effettivamente si fa due conticini prima di organizzarti la serata, però la mia riflessione è soprattutto sul cambiamento totale che c'è stato e c'è tuttora nelle persone, perché di fatti è quella curiosità, quel frequentare il locale a prescindere da chi c'è in serata o chi c'è in calendario, che chiaramente faceva sì che il gestore accogliesse chiunque, no? Quindi in sostanza non è tanto il gestore, tant'è che le persone che sono cambiate. Quindi un primo passaggio, secondo me, di sensibilità dovrebbe essere fatto sui ragazzi, cioè guardi, uscite, scendete, andate a sentire le band, che cazzo facciamo? Cioè il picco massimo di attenzione è sui social, dove ti devi sbattere il cervello per cercare di creare dei contenuti interessanti, e forse su 4.000 persone che hanno visto il tuo reel benedetto ne vengono due. Se non è successo nulla, non hanno preso il raffreddore. Questo per dire cosa. Poi noi non ti nascondo, stiamo cercando di fare rete. Non io in primis, ma Giovanni che si occupa insomma di curare questo aspetto qua, per cercare appunto di creare dei ponticelli che vanno da nord a sud, perché come dicevi tu giustamente la situazione in questo momento è trasversale. E è vero anche che, vabbè, noi dei soldi non ce ne frega assolutamente nulla, perché siamo in una fase promozionale. Oddio, questa cosa magari facciamo finta di non averla sentita. Però è vero che effettivamente per noi non è una priorità. La priorità è cercare di portare appunto il progetto da qualche parte, fuori, che sia anche fuori dalla Campania, perché no? Senza avere tutte queste garanzie.
0: C'è anche il rischio, però, perché in Italia sembra che i locali preferiscono fare le tribute band, sì, anziché. E mi è venuto in mente un aneddoto: nel nostro primo concerto, che era il 96-97, fu a Orta di Atella, sì, in, sì, un pub dove il giorno prima c'era il concerto di Luciano Caldore.
1: Beh,
0: e il giorno dopo ci fu un concerto con tre band locali, di cui la nostra, che facevamo le cover degli Slayer. Allora, ora, la clientela è la stessa. Noi ci siamo trovati a suonare in un pub di gente che il giorno prima applaudiva Luciano Caldore, e mi sembra che l'apertura mentale prima era un po' migliore di adesso.
1: Assolutamente, ma infatti guarda, ma lo scontro tra il folklore, che chiaramente c'è, no? Perché siamo qua, siamo al sud, in realtà è anche produttivo, pensa a noi. Cioè noi esistiamo grazie a questo mix che c'è, no? Voglio dire, tra la musica che viene da altre parti del mondo, con le varie influenze che abbiamo, e il folklore locale.
0: Certo.
1: Però va da sé che non, boh, non lo so, questo tipo di predisposizione non credo ci sia.
0: Allora, nell'hip hop, cui... cioè, allora, nella scena hip hop, sì, c'è una specie di rete, sì, nel senso che l'ascoltatore, sì, diciamo, il supporter, supporta la scena locale. Quindi se c'è un evento di open mic, non so, diciamo così, una jam, un freestyle, si catapulta, sì, e va a supportare, esatto, la scena. Nel rock, esatto, c'è un po' di meno. Cioè, nel rock c'è una mentalità un po' più diffidente. Oh, ma chi sono questi? Ma chi è? Ma ne conosco? No, chi diamo a fare? No, è triste, perché è diverso al sud Italia. Quando mi sono trovato a Bologna, la gente va, oh, stasera suonano dal vivo, chi suona? Non lo sappiamo, però andiamoci. Ecco, secondo me questa è una cosa che si dovrebbe sviluppare più da noi, di supportare la scena indipendentemente dai propri gusti musicali. Magari non è il tuo genere, però tu sai che c'è una band là, sta là suonando per, sì, voi, non per loro, non per gloria personale, ma piuttosto per far divertire le persone, no?
1: Assolutamente.
0: E quella è la mentalità che dovrebbe...
1: Quello che siamo riusciti più o meno ad analizzare per grosse linee è un po' l'alternative che è rimasto fuori da determinati contesti. Attenzione, perché ci sono dei generi che sono ancora ben seguiti, sono diventati, come dire, solidi, che, come per esempio il metal, come il punk, l'hardcore, questi generi qua muovono sempre le stesse persone, e se c'è un concerto ben gradito. Sull'alternative invece c'è il dubbio, come dicevi tu, soprattutto per un genere come il nostro, che è un po', ecco, sopra le righe, magari può piacere metallari, però magari no. quindi sull'alternative c'è un pochettino questo fumo bianco, non si capisce ancora bene perché.
0: Guarda, voglio citarti un duo, sono più o meno della vostra zona, della nostra zona, si chiamano i The Devils, non lo so se li hai mai ascoltati.
1: Mi è capitato qualche volta di sentire qualcosa.
0: Loro, vabbè, hanno avuto, diciamo, un salto di qualità quando hanno iniziato a collaborare con Alain Johannes, che è il produttore dei Queens of Stone Age. Poi hanno avuto nel loro disco ospite anche la buonanima di Mark Lanegan, cioè non da poco. Però diciamo, loro riescono adesso a fare numeri di pubblico, ma perché hanno macinato chilometri su chilometri. Forse il segreto è anche questo: perseverare e essere sempre presente, qualsiasi buco ci deve essere, no? Penso che questo è un po' l'approccio, e il vostro nome deve circolare, perché diciamo, questa volta mi ha aiutato un algoritmo a scoprire il vostro nome. Possiamo dire che oggi l'algoritmo è il passaparola di una volta. Prima c'era l'amico che ti duplicava la cassetta o il CD, oggi ci affidiamo a questi strumenti musicali qui. E a mia, diciamo, vedi, ora siamo qui, stiamo parlando di voi a 2000 km di distanza. Questa cosa si deve creare anche nel vostro circuito, diciamo così, geografico. L'amico, il locale, l'altro locale. Senti, stiamo chiacchierando troppo, però io voglio ascoltare un altro po' di musica, perché altrimenti, diciamo così, sprechiamo tutto, ce ne andiamo in chiacchiere. Abbiamo ascoltato Oro et Laboro, Veleno, e poi il disco prosegue con Attese 268, che ha un titolo molto particolare. Rancore, What's Up, Little Monster, che è l'unica traccia con un titolo in inglese, Finimondo e Solo, che sarebbe Solo in italiano. Quindi proseguiamo con la tracklist o vogliamo fare degli ascolti un po' random del resto dell'album?
1: Beh, come preferisci. Io ascolterei WhatsApp, se per te va bene.
0: Assolutamente, sei padrone di casa, sentirla. Come si dice, sei tu padrone di casa. Quindi ci ascoltiamo WhatsApp e dopo andiamo con Little Monster, perché è l'unica traccia in inglese, e poi chiacchieremo magari su queste due tracce, facciamo tutte le chiacchiere, va bene?
1: Vai.
0: Quindi buon ascolto, vai, io sono sempre loro, Sette Renard.

0: Allora, abbiamo ascoltato WhatsApp e in sottofondo ancora Little Monster, comunque grandissimo sound, cioè stiamo parlando comunque di una band italiana, meglio ancora specifichiamo campana, che c'ha veramente un sound da paura che non sfigura davanti ai mostri sacri di questo genere. Complimenti.
1: Grazie,
0: ai sette Renati. Ma si figuri, tutto il supporto che possiamo darvi ve lo diamo, perché meritate di brutto, e con l'obiettivo finale è quello di vedervi dal vivo qui in Germania ad Avanille. Facciamo le carte false, vi facciamo venire a suonare qui a Lipsia. Comunque dopo ci sentiamo in privato, magari ti do qualche contatto delle location per suonare.
1: Volentieri.
0: Mancano pochi minuti prima di lasciarci con i saluti. A proposito, abbiamo parlato di live, abbiamo parlato di album. I sette Renari si scrivono con 7RNR per le piattaforme digitali, e li troverete su Bandcamp, YouTube, Spotify, Apple Music. Ma io vi consiglio sempre di supportare, sono un fan di Bandcamp. Andate su Bandcamp, che potete anche, diciamo, acquistare l'album fisico, giusto?
1: Assolutamente tutto giusto.
0: E l'album fisico comprende sia la versione in vinile, ma anche il CD, se leggo
1: anche
0: bene.
1: Il CD.
0: Quindi sì. due supporti fisici a prezzo di uno. Carlo, subito, quali sono i vostri live imminenti? Ho visto che suonate comunque ad Avellino, se non sbaglio. A breve.
1: Sì, allora suoniamo la prossima fermata. Suoniamo il 16 maggio ad Avellino alla Bionica, e poi suoniamo il 2 giugno. Aspetta che faccio adesso subito un recap. Un festival bellissimo che si chiama, ti dico subito.
0: Vabbè, nel frattempo potete anche consultare il loro la loro pagina Instagram, che comunque è bella aggiornata, quindi ci sono lì tutte le novità sia riguardo l'album che riguardo i live. E se andrete in Italia in vacanza nei prossimi giorni, fate una cavata e supportate soprattutto la scena locale, indipendentemente dal luogo e dalla provincia dove andate. Informatevi quali sono i live. Guagliù, andate a sentire la musica dal vivo, perché ci stiamo avviando in un mondo freddo e digitale freddo. Noi dobbiamo veramente avere il rapporto umano, soprattutto attraverso l'arte, quindi la musica, il cinema, il teatro, la pittura, quello che è. Andate fisicamente a vedere le cose, non solo virtualmente. Chiuso questo pippone, sono trascorsi quasi 60 minuti, è stata una bellissima chiacchierata con Carlo. Salutiamo però il resto dei sette Renari, che sono Giovanni alla voce e Antonio alla batteria, nonché agli altri membri, sì, che hai citato, che vi hanno aiutato per la registrazione.
1: Ciro e Jax della Sound Inside, e vi aspettiamo anche il 2 giugno al Castle Music Festival. Perdonate,
0: dove si trova?
1: Allora si trova in provincia di Caserta, precisamente a Bairano Patenora, provincia di Caserta.
0: Ah, grande, quindi noi abbiamo un ascoltatore che ci segue sempre, che è di Caserta, che lo salutiamo, Pasquale De Lucia, grande deluxe.
1: Vai, Pasquale.
0: Vagliù, gli ultimi minuti, vi lasciamo con l'ultimo pezzo dei sette Renari, questa volta lo scelgo io, e finiamo con, anzi proprio che secondo me, Sulo, quindi buon ascolto, ci rivediamo tra due settimane qua. Grazie Carlo, è stata una chiacchierata bellissima,
1: ragazzi.
0: Restiamo però in contatto, perché ci dobbiamo scambiare le location, così magari io vi faccio venire a suonare in Germania e voi ci fate suonare a Napoli magari.
1: Volentieri, volentieri, grazie Tony, grazie mille.
0: Ciao, buon ascolto e restate connessi su Radio Blau. Tony Dagos, buonasera a tutti.